Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: 90 che suona la mattina presto, il suono anni 90 da vivere, da ballare, da gioire anche insieme, perché no, insomma, bei ricordi ci portano con questa musica, con questi successi che suoniamo puntualmente ogni mattina. Ripartiamo con Shania Twain and Man I Feel Like a Woman, subito dopo grande successo per Kanye Williams e la sua Saturday.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Let's go, girls.

0: Ed era Saturday di Kali Williams, Shania Twain, prestata in questo istante dal mondo della musica country alla musica pop con Man Feel Like a Woman. In arrivo ora Kalia con Ritual Tibetan e Ziggy Marley, accompagnato dai suoi Melody Makers, Power to Move Ya.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Il papà, il grande mitico Bob Marley, si faceva seguire dai Wailers, Ziggy invece dai Melody Makers con Power 2 Movie, risentito questa mattina su Botta 90. In apertura invece il sound multietnico di Kalia con Ritual Tibetan. Siamo arrivati alla fine, da Mauro Torello è tutto, l'appuntamento come sempre a domani, appuntamentone di metà settimana, è sempre molto importante perché c'è il guado della settimana prima di arrivare al weekend. Vi lasciamo come sempre a quest'ora con i fantastici tre della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Company. Radio Company con

0: She Wants to Move. Sono i Nerd, scritto N-E-R-D, puntato, quindi un acronimo, però in realtà poi si legge Nerd, come i nerd, cioè quelli che poi smanettano sui computer. Io ero un nerd.
1: Italianizzato proprio i nerd.
0: Sì, i nerd. A proposito di nerd, apriamo subito così, buongiorno, la family.
1: Da non confondere con i nerd.
0: I? Sì, certo. No, allora mi ha fatto pensare nerd. Allora, ieri ho visto uno scorcio dell'intervista fatta a Jake La Furia. Che avete presente, insomma, Jake La Furia. Ok, cioè, quindi non
1: Jake La Furia, che è ex ovviamente Club Dogo. Mm-hmm. Da quando lui non è più nei Club Dogo, è diventato invece che uomo di musica, uomo di spettacolo. Perché lui diceva che non. Che ci è rimasto malissimo quando si sono separati Club Dogo.
0: Vabbè, cioè, certo, ci credo. Però poi lui ha fatto anche delle canzoni da singolo.
1: Sì, ricordiamo quel pari sta lì.
0: Esatto. Allora, ieri in un'intervista, ho visto uno scorcio di intervista in realtà, però diceva che lui dei soldi che ha buttato via, proprio sai quando scialacqui i soldi.
1: Certo.
0: Ecco, lui ha speso milioni.
1: E lui milioni li avrà spesi sicuro.
0: Sì, milioni. In carte Pokémon, cose dei Pokémon, cose dei Cavalieri dello Zodiaco.
2: Cosa c'è di bello, ma ti prego.
0: Ha fatto tipo una parte della sua casa come un museo dei Cavalieri dello Zodiaco. Una cosa che io. Allora, no, perché poi mi sono chiesto: ma come deve essere avere milioni e spenderli in puttanate?
1: No, allora deve essere la cosa più bella del mondo. Perché se tu ti certo. puoi permettere di spendere milioni in scemenze. Cioè, che poi non è che sono scemenze, perché poi alla fine possono essere anche passioni.
0: Ma sì, certo.
1: Se i Cavalieri dello Zodiaco sono, allora, cioè, per me spendere milioni in Pokémon lo capisco. Cavalieri dello Zodiaco lo capisco meno. Però effettivamente se te lo vuoi permettere, vuol dire che te lo puoi permettere davvero. Ma te la metto da un altro punto di vista. Allora, Jake La Furia, se non sbaglio, ha una compagna da molti anni. Credo sia anche papà.
0: Sì,
1: Jake La Furia.
0: Sì.
1: Immaginati il tuo compagno o la tua compagna che spende milioni in carte Pokémon. Certo, però è anche vero che se lo può permettere. Quindi alla fine, cioè, nel senso, che non è un peso che faccia mancare i libri ai suoi figli perché si deve comprare le carte Pokémon. Perciò, Jake, hai fatto bene.
0: Sì, ha fatto bene. L'unica cosa è che anche lui dice sempre, cioè, ovviamente poi
1: tornando indietro, forse
0: quando cresci il rimpianto e dici magari un milioncino l'avrei potuto mettere in un appartamento da poi affittare allora, che facesse rendita tipo.
1: Io conosco una persona che non posso dire, cioè, conosco una persona, mi tengo sul vago, che quando eravamo più giovani lavorava da intimissimi, cioè nel senso, ok, vendeva intimo. Ok, e ogni stipendio lo devolveva al negozio stesso per comportarsi a casa intimo, reggiseni, mutande, magliette, magliettine, maglioncini.
2: Perfetto.
1: Perché hanno vestiti molto belli. Però oggi col senno di poi, quando se ne parla, si dice se solo avessi messo via. Non molto, qualche centinaio.
0: Sai cosa? Allora, De Biasi è un risparmino, molto attento, e secondo me...
1: Però, attento, sì, De Biasi è un risparmino ed è molto attento, però quando si tratta di musica, non guarda in faccia a nessuno, cioè Ale, se deve spendere i soldi per un buon corso, per un buono strumento, secondo me li spende.
0: Sì,
1: vero,
0: capito.
1: Ale?
3: Vero.
0: Sì, ma non sono buttati. Nel senso
1: per dire che...
0: Io vorrei sapere, per esempio, se tu guardi indietro nella tua vita, hai mai buttato via dei soldi che ho? Oggi dici non li avrei spesi, li avrei spesi in altro.
1: No, io sono molto come De Biasi.
0: Mamma mia,
1: ti
0: ragazzi,
1: dico la verità,
0: che vita triste.
1: Se
0: che
1: c'è
0: fai.
1: Una cosa però se devo dirti cioè magari eviterei.
0: Vestiti?
1: No. Ti giuro ci sto proprio pensando.
3: Ma qualcosa ci sarà.
1: Perché allora devo dire che io avevo un po' la mania di comprarmi, però non è che erano tanti soldi, cioè tipo le cover del telefono. Però stiamo parlando tipo del 2000, 8.
3: Ma sì, forse le ferie in Irlanda, non lo so.
0: Ma no, sono ferie comunque.
1: Beh, le ferie in Irlanda posso
0: non potevi prevedere che sarebbe andata così.
1: Sì, con seno di poi potevi andarci, ma con qualcuno anche da solo, guarda.
0: Sì, certo, andarci. No, lì è un altro discorso. Ferie e viaggi sono comunque degli investimenti che accrescono e che aprono la mente, secondo me. Non stiamo parlando di soldi buttati.
1: Sì.
0: Cioè, io sto dicendo
1: nelle sciocchezze proprio.
0: Nel paragone con Jake La Furia che li ha buttati in Pokémon nel Cavalieri dello Zodiaco, che tutto sommato se li avesse investiti anche semplicemente mettendoli in banca al 3%.
1: Sì, a quel punto va bene anche portarti a cena fuori, cioè andare a cena fuori, capito? Sì. Perché anche lì non sono persi. Devo dire che forse io, siccome sono molto attratta dalle stupidaggini, cioè quando io vado nei negozietti, quelli là, delle cagatine, cioè mi attrae qualsiasi cosa. Ecco, quelle robe lì, a furia di spendere 2 euro, 5 euro, 2 euro, 7 euro, così effettivamente sono cose che poi magari o usi poco o non usi, o usi e poi si rompono, e quindi di conseguenza lì ti dico potrei tenermi le mani in tasca, perché quelle robe là proprio mi mamma mia, cioè hanno un effetto su di me come se fosse droga, non lo so spiegarti.
4: Ma che ansia!
1: Lo so, soprattutto quando vado tipo al mare. Sai quei negozietti del mare?
0: Certo, quelli.
1: Mamma, io lì entro e
0: Campruzaglie le chiamo io.
1: Diventa una tossica lì in quei posti là.
0: Ma vabbè, ma sono fatti apposta per indurti ad acquistare.
1: Incantazione.
0: Sì, io per esempio li ho buttati via in cioè, allora, non li ho buttati via. Molti forse non li avrei potuti spendere o dovuti spendere in attrezzature audio che, se guardo oggi col senno di poi, avrei.
1: Anche lì non è che sono buttati.
0: No, però sì. Nel senso, allora, perché allora apro una parentesi per chi non lo sapesse. Chi fa, per esempio, il produttore come Ale De Biasi, agli inizi pensa sempre una cosa. Molti, non tutti.
1: Che gli serve tutto.
0: No, che tu pensi che un macchinario, un software, una cosa possa farti fare meglio musica. Molto spesso invece sono le idee. Perché a dimostrazione Avicii faceva le cose con un computerino, David Guetta faceva le cose con un computerino. Certo, software, cose del genere. Ma poi, no, ti pensi di avere lo studio mega galattico folle, quando in realtà per fare una hit, volendo, ti basta anche veramente l'idea basilare. Ma l'hanno dimostrato in centinaia di produttori da funk, gente che è arrivata al successo avendo nulla, ok? E in realtà qualche soldino potevo anche risparmiarlo. E l'altro è in festa.
1: Ma qualcun altro ha scritto alcol.
0: Vedi? Io sì, anch'io. Pagare, ho pagato, ma anche offerto a cene.
1: Perché tu sei proprio splendido. Tu vai a cena con gli amici e cioè magari usciamo, andiamo a far serata, sì, e paghi gin tonic a tutti. E ridendo e scherzando, il gin tonic costa magari 8 euro.
0: Che 8? Adesso costa 12.
1: Veramente,
2: sì,
1: io non avevo gin. No, 12 euro.
2: Mi è in mente questa cosa.
0: Certo.
2: Mi sono preso 4 gin tonic al mio compleanno, ho speso 50 euro.
0: Sta morendo per questa cosa, De Biasi, dentro.
1: E infatti non mangia da 2 settimane per poter recuperare questi 50 euro di gin tonic.
0: Beh, ragazzi, se avete voglia di contribuire con i soldi che avete buttato voi, 3332688688, quindi soldi proprio scialacquati, che tornaste indietro direste: mamma mia, se li avessi in tasca oggi probabilmente salterebbe fuori

0: giustamente. Mauro Picotto, amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Sì.
1: Sarebbe un 2000, sarebbe un millennium mix, ecco. Questo non è energia nuova.
2: I suoni del nuovo millennio su Radio Company.
1: Comunque volevo dirti,
0: c'era anche scritto,
1: c'era anche scritto, esatto. Cioè, volevo dirti che ce l'avevi anche scritto davanti. Guarda,
0: non sono così. Però Ale, ma queste cose non fare, non si fanno notare.
3: Ma sai, a volte sbagliano comunque.
1: Ciccio, invece di buttare via soldi in gin tonic, un paio di occhiali.
0: Poverino, buttare i soldi, erano quattro gin tonic, erano solo quattro gin tonic. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Siamo partiti stamattina così, chiacchierando a partire da
1: poi.
0: Come sempre, a partire da Jake La Furia, che raccontava di aver veramente speso i milioni in carte Pokémon e cose dei Cavalieri dello Zodiaco, e da qui abbiamo iniziato a parlare di soldi scialacquati, cioè quando, soprattutto quando sei giovane, secondo me con i primi stipendi hai un po' questo desiderio, il principe di Blair. Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto.
1: Sì, cioè. Scusate, prima mi sono dimenticato completamente di due cose importanti in cui ho scialacquato soldi. Una, allora, la prima non così tanto, ma abbastanza. Nell'epoca in cui c'erano i cellulari Nokia, prima che uscissero gli smartphone.
0: Sì.
1: Ok. Tanti cellulari cambiati, tanti.
0: Io invece tanti soldi spesi in wallpaper.
1: Oddio, no, negli scritti. Davvero? Negli sfondi.
0: Io mi compravo gli sfondi.
1: Mamma mia. E poi, ragazzi, sì. non vi dico la cifra perché potrei comprare tranquillamente un'automobile.
0: Non dirlo.
1: No, la cifra non
0: cosa.
1: La dico, ma potrei tranquillamente comprarmi un'automobile con i soldi spesi in multe.
0: Ma comunque veramente sisma. Ecco, questa è una cosa che dovresti guardarti allo specchio e dire che sei scemo.
1: Sì, guarda, allora, sono d'accordo
0: tra
1: con
0: l'altro
1: te.
0: Tutte multe da tutti i soldi dati al comune di Cittadella.
1: No,
0: la ridente.
1: No, figurati, anzi,
0: tutto detto da tutta Italia.
1: No, in giro per il mondo. L'ultima volta ho fatto una serata a Cremona. Che bello, ragazzi, l'ho fatta a giugno a Cremona. E la multa è arrivata 3 giorni fa.
0: Okay. Perché poi è brutto quando ti arrivano le multe perché pensi di averla scampata e invece no,
1: subito dopo le ferie, ragazzi.
0: Ma è un eccesso di velocità, vero? Ovviamente, sempre eccesso di velocità.
1: Eccesso di velocità, non di tanto in realtà, di un 10 km orari, quindi
0: sì.
1: Però devo dire che quello che ho preso della serata l'ho praticamente speso.
3: Che bello lavorare per niente.
0: Che bello lavorare. Schifo, per la passione.
4: Ci penso spesso se tornassi indietro. Ho comprato tanti dischi, tanti dischi. Qualcuno avrei potuto risparmiarmelo, però avevo proprio la fobia e facendo due conti una bella macchina l'avrei comprata.
1: Certo.
4: La compravo lo stesso, però tanti.
0: Anche vedi, sì. Adesso qualcuno scrive: ci ho sommersi. Io, vabbè, alla veneranda età di 57 anni, antiscialacquo, ok. Ma scialacquo i soldi in cagatine. Che poi mi dimentico. Oh, io e te abbiamo lo stesso problema, ok? Poi dice: oppure giochi per i miei nipotini. Praticamente lavoro per quello. Allora, i giochi per i nipoti, così come i giochi per i figli, sono bellissimi perché tu glieli. Tipo come un zucchiano. Io tipo quando esco fuori, che sono da sola e lei non c'è, le compro sempre qualcosina. E sai per quanto tempo lei guarda quella cosina che io le compro?
1: Zero.
3: Un secondo?
0: Ma mezzo secondo. Lei fa tipo wow. Dopo un secondo, ragazzi, basta, mi interessa più.
1: Io non voglio.
0: Dammi il telecomando.
1: Io non voglio. Allora, a te non dico niente, perché poi tanto, perché poi mi dici ma non fare così, gnagnagna. Ma io sono contro, un po' per la opinione, ragazzi, sono contro regalare troppi giochi ai bambini, perché effettivamente poi ho guardato sui miei nipotini, quindi statistica,
0: sì,
1: fatta proprio,
0: certo.
1: Li buttano via, preferiscono
0: però
1: andare fuori
0: tu
1: a
0: non puoi. Sì, ma tu non puoi fermare i nonni.
1: Allora, ho fermato anche i miei, che sono i nonni dei miei nipotini.
0: Poveri. Ma
1: detto,
0: glieli regaleranno in segreto.
1: No, no, perché hanno visto che alla fine sono finiti. Ragazzi, sacchi neri di quelli dell'immondizia, alti in soffitta da mia sorella, finiti lì perché non li usano.
0: No,
1: soldi,
0: ma infatti,
1: buttati.
0: Io su questo sono d'accordo. Guarda, no, ma la verità è che mi trovi d'accordo. È che molto spesso.
1: Non ce la fai.
0: Molto spesso sì, cioè proprio ti viene da comprare qualcosina, però la veri io sono, allora per esempio una cosa che faccio io invece di comprarle giochi, sai cosa faccio io? Libretti. Le
1: sì.
0: compro libretti.
1: Ah, carino anche quello.
0: Preferisco, perché lo preferisco, ma sono d'accordo con te sul fatto che comunque alla fine, cioè intanto che guarda, Bianca ha 8 mesi, è piena di giochi e alla fine sai con cosa gioca? Col telecomando.
1: Ma no, certo.
0: Sai con cosa gioca? Con la mia pantofola.
1: L'affronto più bello è sempre quando io lo regalavo al mio primo nipotino e che era già ancora sul seggiolone, ok? E appena gli mettevi lì il gioco, cosa faceva? Spatapam per terra.
0: Vabbè,
1: ovviamente.
0: Ma questo è un passaggio normale, perché certo. misurano il tempo, lo spazio, il rumore, eccetera.
1: Ho capito, non è una lezione di pedagogia,
0: non è che lo fanno perché gli fa schifo il tuo gioco.
1: Ma lo
0: capito?
1: So, ho capito, l'unica cosa che
0: però
1: tu vedi il tuo giocattolo.
0: Però poi gli fa veramente schifo gli fa schifo il tuo gioco. Se gli regali certo. un telecomando, preferiscono il telecomando.
1: Ho capito, infatti poi giocano con le cavolate, camminano per terra, gattonano, fanno altro, non utilizzano i giocattoli.
0: Bianca sta ore e ore a guardare la gamba del divano.

0: prezzi. Io l'acquisto più folle, anche se l'ho acquistato al 50% di sconto, è stata una renna natalizia seduta alta circa 1,50 m, con una circonferenza del sederone seduto di circa credo 70-80 centimetri, col cappottino a Babbo Natale, molto carina, ma l'ho usata, è talmente ingombrante che l'ho usata forse certo, due volte, perché sinceramente non so proprio dove metterla, è il problema, e quindi è finita in garage.
1: Ottima idea,
2: poi, perché poi spostarla, ragazzi, mica è facile poi una cosa del genere, è molto molto grande, capito? Come dico, come fai? Vabbè, 3332688688 per le cose che avete acquistato così, proprio veramente dove avete scialacquato soldi. Ci sentiamo tra poco.
3: Radio

0: Bass Persuades, Miley qui su Radio Company, ora esatta. Anche se il ritardo incombe sulle nostre teste.
1: Ma se noi siamo sempre in ritardo, ad una certa è l'orario che si sposta e quindi siamo in orario?
0: No. Siamo comunque in ritardo. Ah.
1: Le 7:05 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Siamo talmente in ritardo che mettiamo la sigla 2 per.
1: Ma
0: sì. La raddoppiamo come i vocali quando hai fretta di ascoltare qualcuno.

0: ragazzi, ma...
1: Buongiorno.
0: È vero o non è vero che i messaggi vocali ascoltati a 1.5x o a 2x fanno sempre sentire la persona come se fosse incazzata? Fateci
1: caso. Sì, spesso.
0: Allora, se tu lo metti a 1x,
1: un chipmunk incazzato.
0: Se tu metti un vocale a 1x, la persona parla, sta parlando tranquillamente senza dirti niente di che. Se lo metti a 1.5x o 2x sembra che ce l'abbia con te.
1: Sì, perché è ciao, come stai? Tutto bene? Guarda, oggi veramente sono super full. E poi ciao, come va? Tutto bene? No, veramente, io guarda, oggi sono super full. Perché
0: diventa fastidioso. Ecco perché bisogna riascoltare, tornare indietro ad ascoltare i messaggi a 1x. Senti la
1: va
0: base.
1: Bene. Puoi anche rallentarla, Ale. Buongiorno, questa è la family. Scusate, io continuo a non essere d'accordo, ma ormai è andata. Buongiorno, questa è la family. Buon martedì, Carlotta, Enrico Sisma e Reggio Sociale De Biasi. Senti qua, allora, l'altro giorno stavo come sempre stavo scrollando e una influencer che io seguo, che è molto simpatica, è molto carina, lei si chiama Alice Lycaudry. Sicuramente tu non la conoscerai perché fa principalmente robe di make-up, faceva, adesso non le fa più, adesso non so cosa faccia. Comunque parlava dei suoi vicini di casa e raccontava di questa vicenda che le ha impegnato tutto il weekend. Sostanzialmente lei vive con due piani sopra di lei, ok? Lei ha un terrazzo, ma a Milano ha altri due piani sopra di lei, almeno altri due piani sopra di lei. Ad un certo punto lei dice: io mi trovo spesso il balcone bagnato, tanto che se io stendo i panni, cosa che d'estate insomma ci sta che tu faccia fuori, soprattutto se hai un appartamento piccolo, capita molto spesso che d'estate stendo i panni e dopo un po' me li ritrovo completamente zuppi d'acqua. Al che ad un certo punto io, vedendo gocciolare dal piano di sopra, sono andata dalla signora del piano di sopra, ho bussato e le ho detto: signora, dal suo balcone sta scendendo acqua. La signora però le ha detto: non sono io, vieni a vedere. Sono andate entrambe in balcone e si sono rese conto, cioè nel senso si hanno visto entrambe che non era quella signora lì, ma era quella del piano di sopra ancora. Il problema qual è? Che a questo punto questa ragazza, questa influencer, è andata dalla signora ancora del piano di sopra e per bussare, per chiederle cortesemente di smettere di bagnare i balconi degli altri, ma questa signora non le ha mai aperto.
0: Aia.
1: Tanto che nel palazzo le ha dovuto dare una lettera, contattare l'amministratore di condominio, perché questa signora non apre a nessuno. Però qual è il problema? Che lei diceva: ad un certo punto lei puliva il suo balcone con l'idropulitrice,
0: certo,
1: e tutta l'acqua che scendeva, tra l'altro acqua sporca, scendeva sui nostri balconi e sui nostri panni. Allora ragazzi, da lì ovviamente, cioè la questione, io ho vissuto tanti anni in condominio e mi ritengo non fortunata, ma di più, perché in non mi è mai capitato di avere a che fare. Sì, vabbè, ci può stare. Io l'unica cosa che mi dava fastidio, se ve lo ricordate perché ne abbiamo parlato, è stata che c'era una persona, uno dei condomini che parcheggiava sempre nel posto dei disabili, e questo mi dava molto fastidio.
0: Beh, certo,
1: perché non ha senso che tu la metta nel posto dei disabili solamente perché non trovi posto. Però a parte questo, devo dire che sono sempre stata fortunata. Non so voi se vi è mai capitato di trovare una situazione simile con un vicino sopra o sotto che creava così tanto disagio.
0: Faccio un appunto per dire che molto probabilmente, però attenzione, perché adesso io non, la vicenda l'ho capita molto bene, ma c'è una cosa da dire. Probabilmente è costruito molto male però il palazzo, perché se l'acqua cade nel terrazzo, cioè se c'è dell'acqua nel terrazzo, dovrebbe automaticamente scendere nelle grondaie e scolare con degli appositi, con delle apposite cose. Probabilmente
1: sì,
0: ha fatto anche male il palazzo. Sì, sì, ma anche quello di Lidoprivit dice: io sul terrazzo mio. Se lo faccio con l'idropulitrice nel mio terrazzo, va comunque nelle grondaie, cioè non va nel vicino sotto.
1: No, aspetta, però se tu punti il pavimento, ma se tipo tu punti il muretto e quindi l'acqua va mezza sul muro e mezza fuori, va giù.
0: Che teoricamente sì, ma non dovrebbe comunque scendere dell'acqua nel...
1: ci può stare.
0: Però vabbè, in ogni caso, maleducazione, soprattutto non aprire, perché nel caso tu ti giustifichi e dici: ragazzi, scusate, sto più attento, la prossima volta non lo faccio.
1: Ma è evidente che la signora non gliene frega veramente un cavolo
0: di
1: niente.
0: E quindi ragazzi, vi è mai capitata una situazione del genere dove i vicini di casa hanno combinato qualcosa per poi tra l'altro non palesarsi nemmeno, o comunque dopo si deve andare tipo avvocati? Cioè, devi
1: sì, ma vicini
0: la...
1: di casa che ti viene voglia veramente di cambiare casa,
0: certo.
1: Cioè, a quel punto che ti viene proprio nervoso, cosa vuoi farci? Niente.
0: Preparati, De Biasi, preparati, tu che stai andando ad abitare nella casa nuova. Preparati,
2: già
0: secondo me, guarda,
2: sono fantastici.
0: Conosciuti?
2: Sono fantastici.
0: Guarda, a parte sempre che sono fantastici.
1: Beh, no, guarda, allora, io devo dire che mi bacio le mani perché ho dei vicini di casa top.
0: Io
1: ma top, top, top.
0: Io uguale, lo sapete, vi ho raccontato, abbiamo fatto di quelle grigliate in Covid che non vi dico.
1: Ah, beh, forse sì.
0: È una meraviglia, veramente
1: dai.
0: Una meraviglia.
1: 3332688688, quindi vicini di casa da incubo.

0: Lui era un super tifoso di una famosa squadra calcistica e quando vinceva la sua squadra lui metteva questa enorme mega bandiera che mi copriva completamente il terrazzo, dicendo svariate volte, chiedendole che magari, cioè, mi entra un fiato di luce del sole. Lui mi mandava a quel paese. A un certo punto, quando ero totalmente stufa di stare al buio, gli ho dato semplicemente il fuoco.
1: Ha bruciato la... Non si brucia,
2: no,
1: la bandiera!
2: Non si fa!
1: Vilipendio!
2: No, ma scusami!
1: Vilipendio!
2: Io lo capisco che avere il vicino troppo milanista o troppo interista, troppo juventino, quel che è, Carlotta, che dici, lei mi fa scendere la bandiera sul terrazzo, mi nervosisce, ma non puoi mica dargli fuoco!
1: Sì, però Carlotta, scusami, è veramente, io non posso avere ombra perché quell'altro è che ne so, De Biasi è tifoso del Milan.
3: Il calcio, sì, prima di tutto!
2: A parte che...
1: salutiamo
2: il
1: fatto che avranno praticamente dipinto la
2: ma
1: loro casa.
2: Ma sarà mica Ruffato questa persona?
1: Allora, secondo me Michele Ruffato non ha cambiato, non ha messo la bandiera, ma ha dipinto proprio la casa di rosso nero.
2: Sì, certo.
1: Sì, così.
2: Ma ragazzi, ma ho capito, lei gli ha dato fuoco.
1: Ho capito, però Carlotta, scusami.
2: Ho capito, ma
1: io
2: vabbè.
1: Devo avere, non
2: tagliala
1: devo,
2: con le forbici, perché gli dai fuoco?
1: Non sì, devo vedere bene, il sole sì. Perché uno è tifoso dell'Inter, ma ti sembra
2: che
1: normale?
2: Che c'è Ale, scusa?
1: Dica.
2: Già, ma gli ha dato fuoco, Enrico.
1: Sì, però Carlotta, voglio dire.
2: Un saluto a Emiliano che è in ferie, sta camminando e ci sta ascoltando con piacere, Emiliano, grazie.
1: Bene amici, questa è Radio Company, questa è la Family e questa è Completamente.

facile. Se avete voglia di giocare, ma non è che dovete essere degli espertoni di musica, vi basta avere voglia di stare qui con noi, giocare con noi, insomma, avere voglia di provarci quantomeno in palio, cioè la Company Bag. Innanzitutto prenotatevi 333-2688-688, ci mandate un messaggio così toccante a chi, poi noi peschiamo uno di voi che verrà in diretta a provare a vincere la Company Bag.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, nella Family è arrivato il momento di giocare con il Cantachi e con noi al telefono c'è Samantha da Padova. Ciao Samantha, buongiorno. Ciao. E benvenuta.
1: Ciao. Ragazzi.
2: Come va?
1: Tutto bene, grazie. Bene.
0: Che fai? Dove sei, Samantha?
1: Ho appena portato a scuola i miei ragazzi.
0: Ok, adesso vai a... Sì, scusa, Sisma, voglio chiedere
2: quanti
0: l'età.
2: Quanti anni hanno? Come si chiamano? Che magari li salutiamo, poi magari si riascoltano la mamma che potrebbe vincere il Cantachi, chi lo sa?
1: Speriamo. Mattia 11 anni e Greta 7.
2: Allora, okay. Mattia e Greta... sappiamo già che stanno facendo un in bocca al lupo, anche se lo faranno a posteriori.
0: Sì, dalla scuola. Ma e Samantha, adesso che li hai lasciati a scuola, che cosa fai? Quali sono i tuoi programmi per la giornata?
1: Vado a fare compere per la scuola.
2: Per loro,
0: che,
2: ovviamente.
0: Che non finiscono mai a quanto pare, perché anche a scuola iniziata poi alla fine devi sempre comprare qualcosa.
1: Esatto. Vabbè,
0: dai.
2: Va bene, allora Samantha, tu sai come funziona questo gioco?
1: Sì, certo.
2: Ok, allora direi che possiamo mettere la sigla. Ti ricordo che hai 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo, se sbagli si torna da capo. Va bene?
1: Va bene.
2: Sigla! Samantha, al mio 3, sei pronta?
1: Pronta.
2: 1, 2, 3. Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna o Katy Perry?
1: Katy Perry.
2: No, Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna o Katy Perry?
1: Rihanna.
2: Clocks, Coldplay o U2?
1: U2.
2: No, Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna, Katy Perry?
1: Rihanna.
2: Clocks, Coldplay o U2?
1: Coldplay.
2: By the Way, Green Day o Red Hot Chili Peppers?
1: Red Hot Chili Peppers.
2: Nera, Irama o Ultimo?
1: Irama.
2: Completamente, dei giornalisti, pinguini tattici nucleari?
1: Dei giornalisti.
2: Viceversa, Francesco Gabbani o Neck?
1: Gabbani.
2: Sì.

0: ti porti a casa la Company Bag.
1: Grazie.
2: Finalmente, oh, Samantha.
3: Giustamente, Samantha sta andando a fare le compre. Ah, le compre per i suoi figli. Una cosa per lei se la potrà tenere, certo. La Company Bag.
0: È tutta tua, ti mandiamo un abbraccio. Brava Samantha, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Show Mendes qui su Radio Company, amici, buongiorno. La Family con Vittorio Del Ferro, adesso presente con noi. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno Vittorio.
2: Ciao Family, tutto bene, voi? Bene.
1: Molto noi bene, grazie. Sì, sì. Chi c'è con te oggi?
2: Nico Studetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos, eccolo.
1: Ciao
2: qua.
1: Nikos,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Buongiorno. Voi, ciao ragazzi, buona serata a tutti.
2: Buongiorno. Allora, caro Nikos, mi pare di capire che ci sia un po' di cambiamento in arrivo, no?
3: Sì, è vero. Nella giornata di giovedì. E intanto oggi e domani due giornate qui al centro d'Italia anticicloniche di stabilità, quindi sole, c'è qualche nuvola questa mattina a ridosso delle prealpi, però insomma situazione generalmente stabile durante il pomeriggio con tempo ampiamente soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto sul nord-est, e le temperature sono da fine estate, addirittura sono un pochettino nuovamente superiori alla norma, però insomma ormai sono temperature settembrine con valori anche oggi prossimi ai 30 gradi, quindi un po' come ieri, massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi, non solo sul Veneto ma ovviamente anche regioni limitrofe. E poi cambia tutto nel corso di giovedì, perché arriva aria più fresca oceanica, già domani sera dei temporali si formeranno al nord-ovest sulla Lombardia, e questi temporali nel corso di giovedì raggiungeranno anche il Triveneto, e non solo il Triveneto, ovviamente anche l'Emilia Romagna, quindi insomma un po' tutto il nord nel corso di giovedì vedrà una spiccata variabilità e qualche precipitazione temporalesca anche di forte intensità, e tra l'altro arriva aria più fresca, i venti ruoteranno di nuovo di bore di grecale, quindi temperature in vista di giovedì e venerdì nuovamente sotto i 25 gradi, quindi saranno due giornate fresche. Per concludere il weekend, che vedrà poi il ritorno di nuovo dell'anticiclone, quindi è una pausa instabile breve di questa metà settimana, perché sabato e domenica ad ora insomma sembra confermato di nuovo il ritorno del sole con temperature di nuovo in ripresa.
2: Insomma, autunno che fa il suo lavoro, caro Nikos.
3: Direi di sì, stiamo andando velocemente verso la nuova stagione che è imminente.
0: Perfetto, grazie, grazie. Nikos, buon lavoro.
1: Ciao Nikos, ciao, grazie,
2: ciao,
1: mille.
2: Ciao, ciao. Spot.
4: Vuoi prezzi shock?
5: Di più.
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggy Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Alessandro,
1: Alessandro, guarda veramente. Sei veramente. Io lo sapevamo. Tra l'altro, Angelina Mango e Marco Mengoni. Oh, raga, comunque, canzone dell'estate alla fine decretata.
2: Bella.
1: La canzone, sì, sopra a, al mio paese.
2: Al mio paese.
1: Sì, anche Partenope, perché devo dire che alla fine, beh, è una bellissima canzone questa, chiaramente. Sembra addirittura dare un po' al vecchio stile, quello un po', hai capito, classico, devo, pop,
2: guarda,
1: classico,
2: a me,
1: bello.
2: Devo dire, Mengoni e Angelina Mango mi piacciono molto, ma per me The Colors, ragazzi, rimangono imbattibili.
1: Beh, loro sono bravissimi.
2: Come i Pinguini Tattici nucleari, con Sorry se lo sento. Vabbè, però sì, certo.
1: Va bene, però molto bello. La cosa più bella è, tra l'altro, che tu non riesca a riuscire ad entrare normalmente in questa,
2: mamma,
1: con questa canzone.
2: Mamma mia, che incubo!
1: E tu devi anche veramente uno
2: sì.
1: Però,
2: stiamo parlando, ragazzi, di vicini di casa. Posso andare avanti? Stiamo parlando di vicini di casa, no? Perché abbiamo un sacco di messaggi, allora tanto vale ascoltarli tutti. Vicini di casa da incubo, sentiamo.
3: Io ho una vicina di casa, anzi due, che praticamente tutta quest'estate, siccome non ho ancora capito che lavoro facciano né una né l'altra, loro la mattina si alzano tipo alle 11, 10 e mezza, 11 più o meno, e la sera vanno avanti fino a tardi a far casino, ridere, scherzare fuori in giardino. E il problema è che hanno il loro giardino proprio sotto la finestra di camera. D'estate dormi con le finestre aperte e alle 3 di mattina senti ste qua che fanno casino, e tu alla mattina alle 6 ti devi alzare, sono alla sveglia per andare a lavorare. Quindi è bellissimo.
1: È bellissimo.
2: È l'unica cosa che puoi fare, se non puoi combatterli, unisciti a loro.
4: Ciao family, io sopra di me avevo una coppia che solitamente il martedì si esprimevano in tutto il loro calore.
2: Il martedì?
4: Soprattutto lei. Quando sentivi lui, allora capivi, ok, sono arrivati alla fine. Ciao, buona giornata.
1: Ah, è vero, perché è giusto, quando senti lui poi alla fine, dai.
2: Dici è fatta.
5: Buongiorno, io sono la brutta vicina di casa, non più scatole. I miei cani sono tirati via da situazioni assurde, ma sono i tre porcellini. Per fortuna vivo in una mezza bifamiliare, ho dei vicini di casa che spesso si lamentano, però sono brave persone, tutto sommato ancora mi tollerano, quindi viva i vicini di casa buoni, perché noi siamo tremendi.
1: Mentre io volevo salutare Alice che allora dice: io abito in un condominio e il vicino del piano sotto si lamenta perché accendevo la lavatrice tardi. Abbiamo smesso per quieto vivere. Ora la signora che abita sotto di lui la accende tardi e continua a dare la colpa a noi. Però allora, uno, c'è da capire tardi che cosa vuol dire. Però Alice, mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che anch'io, che abito in un posto dove comunque ho dei vicini di casa, la lavatrice tendo ad accenderla fino a una certa ora, dopodiché basta, perché so che la centrifuga, specialmente ad alte velocità, fa casino, ragazzi, fa casino.
2: Diciamo che se poi uno lavora tutto il giorno e non ha il tempo durante il giorno di fare questo genere di mestieri, la cosa positiva è che molte lavatrici hanno il ciclo ritardato, no?
1: Sì,
2: quindi tu lo puoi programmare, e invece che farla andare alle 10 di sera perché per un motivo o per un altro sei tornata a casa a quell'ora, magari la fai andare il giorno dopo alle 8:30. Faccio
1: esatto.
2: Un esempio.
1: Messaggi vocali, aspettiamo i vostri vicini da incubo.
2: Questo è il tempo di un fiore. Adesso ho finito.

0: speso tutto in multe.
1: È vero.
2: Ma veramente?
1: Io sono un multarolo.
2: Ah, però. E ora come si
0: Vabbè. Amici, noi ci salutiamo, vi lasciamo con Viviana in Company Mattinée. Torniamo domani puntuali dalle 6:30. Le 9 un minuto, ciao!
3: Radio Company Time.
1: Ciao domani!
4: Company Breaking News. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza, l'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento, la riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche e le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
0: Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: naturale. A tornare a scuola con calma, ci sono dei comuni in Sicilia che hanno posticipato perché c'è troppo caldo, quindi loro ce l'hanno fatta. Dopo vi dico quali, grandissimi. Magari ci facciamo spiegare anche bene la tecnica, che la possiamo utilizzare l'anno prossimo. C'è Martino in regia. Martino e Sisma, che in questo periodo prendono multe come se non ci fosse un domani, spendono tutti i soldi in multe, ma per bestemmia, no, non per quello, come quel ragazzo al Lido di Venezia che ha preso la multa schivando un pericolo, un pedone, ha bestemmiato e cioè non solo, capito, è riuscito a scampare il pericolo, ma gli hanno fatto la multa, perché in Italia c'è la multa per bestemmia. Quindi se vieni multato per la bestemmia, poi becchi la multa e bestemmi per la multa. Quindi c'è un cane che si morde la coda. Va bene ragazzi, noi siamo pronti a cominciare oggi, anche perché abbiamo una nuova sigla. Allora, ieri ve ne abbiamo fatta sentire una, così poi ci dite anche qual è la vostra preferita. Oggi ne abbiamo un'altra, finalmente la nuova stagione radiofonica è ufficialmente iniziata questa settimana, e allora pronti con la nuova sigla del matinè. Ah, carina. Già sentita? No. No, aspettate.
1: Sveglia, suona, boom.
0: Bella, mi piace.

mi piace, bravo Martino, che hai fatto una bella sigla a sto giro, innovativa. No, cioè, mi ricorda ma così, vagamente. Ma sai, le canzoni dance poi si somigliano un po' tutte. C'è anche questa moda di riproporre le canzoni del passato, degli anni 80, degli anni 90. Quindi secondo me ci può stare. Ma se vi va, dite anche voi la vostra, quella di ieri, se ve la ricordate, quella di oggi, se avete la preferita, se volete proporne un'altra al 3332688688. Dai, cominciamo con Joel Corry, mentre ci pensate, Head Art su Radio Company.

0: Stop su Radio Company in questo martedì 15 settembre. Sono Viviana, ciao a tutti. Prima stavamo parlando del fatto che Martino e Sisma stanno prendendo diverse multe ultimamente. Martino le prende solo a Rovigo, non si capisce perché. Vabbè, e Sisma è un po' in giro per l'Italia, si sarebbe comprato un appartamento. Bisogna stare un attimino attenti, soprattutto a non fare una certa cosa, non è il vostro caso. Però di recente ne abbiamo parlato, quest'uomo è riuscito a schivare un pedone che gli ha attraversato la strada così all'improvviso, quindi bravo, insomma non era facile, però dopo per lo spavento ha bestemmiato e si è beccato la multa. E non tutti lo sapevano, vero? Sentiamo la matta del mattino.
1: Seriamente, sì. La multa per la bestemmia non la sapevo mica.
0: Invece in Italia esiste, che poi come diceva un po' un cane che si morde la coda, perché se tu multi qualcuno perché ha bestemmiato, questo poi si ritrova la multa e bestemmia per la multa. Uno che lo fa, diciamo, di frequente, come se fosse un intercalare. Dai, allora

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

su Radio Company, buon martedì mattina, io sono Viviana. Allora, matti del mattine, c'è Davide da Trieste che scrive: con Radio Company prendo la multa per eccesso di felicità. Beh, dai, allora questa sì che è una multa che vale la pena prendere.

scusate se sono un po' monotematica in questo periodo, però c'è da dire che un sacco di persone già stanno impazzendo per capire che cosa bisogna fare per comprare questi biglietti, per andarli a vedere. Cioè, un tempo noi andavamo al negozio in cui vendevano i biglietti e ci mettevamo in fila. Oh, ecco, così uno si metteva in fila pazientemente, 2-3 ore, magari si accampava la mattina, però a una certa i biglietti li riusciva a comprare. Adesso è un macello. Io ci ho provato a fare tutta la trafila ed è solo una piccola parte. Praticamente dobbiamo andare sul sito ufficiale degli Oasis, registrarci con la nostra mail, che poi dovrà essere associata a Ticketmaster, se già non lo è. Seguitemi, no, perché veramente è complicato. Tu fai tutta la registrazione con i tuoi dati, devi anche rispondere a un quiz. C'è anche una domanda a un certo punto sul gruppo, quindi dice oddio, speriamo di ricordarmelo, speriamo di, vabbè, che hai Google, però insomma, se sbagli già sei cassato, cioè già, guarda, non sei abbastanza fan, anche perché è una domanda molto facile. Quindi tutti i registri, e poi a un certo punto, questo è entro il 17 settembre, quindi abbiamo 2 giorni di tempo, a quel punto devi sperare che nei prossimi giorni, nei giorni successivi, ti arrivi un codice grazie al quale tu puoi, nei giorni poi e nelle ore che ti dicono loro, provare ad acquistare i biglietti. Ma il codice non significa che tu li acquisterai questi biglietti, perché chiaramente dipende dalla tua velocità, da quanto sei veloce con il mouse. Nel momento in cui li comprerai, poi uno si chiede anche a che prezzo, perché figuriamoci, e a quel punto forse ce l'hai fatta e vai. Ragazzi, è uno sport estremo, c'è ironia sul web che proprio si spreca, c'è chi sta facendo già tipo flessioni o sta allenando comunque le mani per poter essere velocissimo. Ci sono meme di fan disperati che passano la notte a studiare la discografia degli Oasis, manco fosse l'esame di maturità. Ragazzi, cioè, io ci ho provato ma sono già stanca, ve lo dico.

0: anche tre città che tu devi scegliere, devi dare la preferenza. Quindi io ovviamente ho messo come prima Roma, poi ho messo Parigi e Manchester. Ma saranno loro, nel caso in cui tu riesci a ricevere il codice, nel caso in cui tu sia uno dei super fortunati che ha il codice, sono loro a decidere in quale città tu andrai a vederli e per quale città potrai acquistare i biglietti, sempre se ci riesci, perché avere il codice non ti dà automaticamente diritto al biglietto. C'è chi sta ironizzando su questo, dicendo vabbè, vista tutta sta tempistica così lunga, gli Oasis faranno in tempo a litigare, lasciarsi di nuovo prima che riusciremo a raggiungere la schermata di pagamento. Mi sa che non hanno tutti i torti.
1: Buongiorno Viviana.
0: Ciao.
1: Scusami, però sì, voci di corridoio mi hanno detto che tu in pratica sei romana.
0: No, non
1: dico,
0: si capiva
1: io,
0: infatti.
1: Chiudete queste porte in sto corridoio.
0: Dici, dobbiamo sbarrare. Sbarriamo la capitale. Buon martedì, Viviana. È assurdo che per acquistare un biglietto succeda questo. Viviana, non ti sembra ridicolo tutto ciò? Mai nella vita, ma per nessuno. Poi tutti quei dati immagazzinati, ma dove vanno a finire? Ma anche no, ci dice Chiara. Quindi tu ti stai levando dalla lotta, ti levi dalla guerra per i biglietti degli Oasis. Per chi, c'è qualche artista per cui fareste tutta questa trafila? Ragazzi, è tostissima, sto giro è veramente tosta. Voci di corridoio dicono che forse faranno anche due date a San Siro, a Milano. Beh, a questo punto speriamo, perché la situazione è tragica.
2: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia, e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo €1,99, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo €3,49. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Company. Company. Disc. Company. Disc.

0: fare, se no vieni direttamente buttata fuori, perché riconosciamo che sei sempre tu, anche se da due indirizzi diversi. Aiuto, veramente è proprio un tour de force. Pensa se poi vai al concerto, questi dopo due canzoni dicono basta, ci siamo stufati, ci lasciamo, ci odiamo, ce ne andiamo, e tu rimani così dopo tutta la fatica che hai fatto. Allora c'è chi scrive: sono Alessandra, meriterebbero che non ci andasse nessuno. No, questa cosa non succederà mai, mai e poi mai. E poi
1: di tutta la storia, sì, dei biglietti, la parte più preoccupante è la pronuncia di Manchester. Si dice Manchester?
0: No, invece a un certo punto abbiamo scoperto tutti quanti che si dice Manchester, quindi quelli bravi dicono così, e noi, anche se non siamo quelli bravi, ci vogliamo adeguare. Allora, meno male che c'è Harry Styles, che pure lui il 7 e l'8 agosto sarà a Roma al Circo Massimo. A quanto pare ha messo in vendita dei biglietti a 20 euro, gli Unpredictable Fan Tickets si chiamano, quindi ci saranno biglietti che costeranno tanto, già le prevendite sono aperte anche per i suoi live, però c'è la possibilità di acquistarli a 20 euro. Non ha specificato bene ancora come si possa fare. Di sicuro il punto qual è? Che questi biglietti a 20 euro ti danno il posto casuale, quindi puoi stare vicinissimo a lui se sei super fortunato, oppure sì, tipo in un'altra città. Cioè, vi ricordate il concerto di Ultimo? Ecco, praticamente in teoria era a Roma e alcuni l'hanno visto dalla Campania. Però almeno dai un prezzo popolare.

0: con Animal su Radio Company. Mi incazzai e come quando scoprì cosa dovevo fare per acquistare i biglietti dei miei artisti preferiti. Sentiamo voi, matti del mattinè,
1: questa cosa,
0: ne cosa
1: dei posti casuali mi sa un po' tipo overbooking di Ryanair, poi alla fine se non c'è il posto te ne devi andare.
0: Ah, dici Harry Styles ha trovato questo escamotage dei biglietti, diciamo, casuali a 20 euro, e poi magari però vabbè, io per 20 euro me la collo il rischio. E
2: allora,
0: ancora, ciao.
2: Per quel che riguarda i biglietti, dopo un minuto ti danno sold out, ma poi inspiegabilmente uno non capisce il perché. Capita con wrestling, capita con i vari concerti, fino a 2 giorni prima del concerto o dell'evento i biglietti miracolosamente saltano fuori.
0: Ah, si ripropongono?
2: O saltino fuori, congiuntivo.
0: Non lo so, salterebbero fuori.
2: Mi spiegate bene il perché?
0: Buongiorno. Non lo so, effettivamente non lo so. Aspettiamo di capire che cosa succederà. Magari rispuntano, ma bisogna vedere.

0: Mamma, mamma non mamma, il nostro successo del presente dal passato opus con Live is Life. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.

Minaj, questo rapper britannico che ha rifatto pure questa Ring My Bell. È la moda del momento, ve l'ho detto, del momento, insomma, da qualche anno a questa parte. Buon martedì a tutti, seconda ora insieme, io sono Viviana, c'è Martino in regia. Stiamo parlando della difficoltà ormai di acquistare i biglietti dei concerti. C'è chi scrive: ciao Matti, la cosa che mi dispiace è che sempre di più vengono estromessi dalla vendita dei biglietti i negozi fisici. Ma perché non dare anche a loro la possibilità di lavorare e guadagnare come ai bei vecchi tempi? Ma io mi chiedo, una persona magari che non ha dimestichezza con internet, no? Con gli acquisti online, cioè già per noi è da impazzire effettivamente, ma come fanno? Rinunciano? Uno va al negozio tranquillo, si fa la fila, prende il biglietto? No, questa cosa effettivamente non esiste più. Allora, volevo rispondere al matto del mattinè di prima che ci ha scritto, anzi ci ha mandato il vocale: ma come mai alcuni biglietti, alcuni concerti sono sold out e poi a ridosso del live qualche giorno prima i biglietti tornano a poter ad essere acquistabili? Allora, il motivo in realtà, mi sono un attimo documentata, è perché gli organizzatori si tengono, diciamo, una quota di biglietti per media partner, VIP, personaggi vari a cui pensano che dovranno darli. Se non li richiedono o non si presentano, questi biglietti tornano in vendita, alcuni dei quali sono anche a disponibilità dell'artista stesso, che magari si porta amici, familiari. Se hai un famiglione dietro, un super clan, tipo se fossi io l'artista avrei un famiglione dietro,

0: Oran con Drive Safe, le 11:24.
1: No, si chiamano Miley e Niall, perché adesso dopo Miley Cyrus tutti si toglieranno il cognome.
0: Allora, Miley e Niall con Drive Safe, 11:25, state ascoltando Snack. Ricominciamo subito. Giulie Pego, Leo e Martino in regia al lato tecnico. Sono molto contenta che tu abbia adesso qualcosa da raccontare.
1: Sì.
0: Di molto bello.
1: Di molto
0: perché
1: bello.
0: Io ho appena mangiato un tramezzino col tonno e mi viene... tonno e uova alle 11 di mattina, mi viene da vomitare.
1: Non hai mangiato,
0: quindi prego.
1: Non hai mangiato un tramezzino col tonno e le uova, ne hai mangiato il secondo tramezzino col tonno.
0: Ma il primo non aveva l'uovo, però.
1: Però aveva il tonno, che vuol dire a quest'ora del mattino non è che sia così
0: aveva
1: leggero.
0: Anche 8 kg di maionese dentro, mi sta venendo su tutto, quindi prego, racconta.
1: Va bene, tonno evitare. Allora, no, io volevo raccontarvi questa cosa. Vabbè, io ho avuto la fortuna di andare in scena con questo spettacolo sabato e domenica a teatro, canto molto bene, sono molto felice, cose varie.
0: Ecco perché,
1: però,
0: dovete sapere che voi non solo state ascoltando un bravo conduttore radiofonico, non solo avete a che fare con una brava persona, con un buon amico, se avete la fortuna di conoscerlo, ma state anche parlando con uno dei caposaldi della teatralità italiana.
1: Sì, sì, sì, sì, io faccio le televendite per i Tosa
0: Erba. No, non è vero, non è vero, sei un bravo attore.
1: No, però la cosa molto bella è stata proprio la situazione di tornare in scena con una compagnia con cui non si lavorava da 30 anni.
0: Caspita.
1: Quindi l'avevamo fatto da giovani, da adolescenti, eravamo al liceo, cose varie con il nostro professore di liceo. Era veramente molto bello. Ma la cosa che mi ha fatto pensare, che è stato bellissimo tornare con loro, perché sai, rivedi persone, sciogli dei nodi che magari c'erano nella tua adolescenza, li rivivi da persona adulta. Ma la cosa che ci ha fatto pensare ancora di più è quando l'abbiamo fatto allora. Quanto è stato formativo. Gente che era timidissima, che non parlava con nessuno, dopo averlo fatto invece
0: tipo
1: si è lanciato, tipo me. Cioè, io questo lavoro non lo farei probabilmente se non avessi fatto quell'esperienza di 2 o 3 anni insieme a loro. E tante altre persone l'hanno detta questa cosa, per cui mi è venuta questa curiosità.
0: No, oh, finalmente quindi parliamo di cose belle.
1: Sì.
0: Niente cacapipì,
1: no.
0: Niente, a parte la mia nausea che adesso lasciamo stare.
1: Anche se prima di andare in scena ti caghi sotto, perché
0: e dopo quando la tensione scende,
1: la fila in bagno.
0: Ma a parte quello, concentriamoci sul lato bello,
1: sì,
0: formativo ed emozionante del tutto.
1: Quindi queste esperienze formative sono bellissime quando si è giovani, sono molto importanti. Voi avete un'esperienza che vi ha dato tantissimo, che può essere, vabbè, per quanto riguarda me il teatro, ma nello sport, in altre attività, nel volontariato, tantissime altre cose.
0: Oh, che bello. Di solito condividiamo traumi, oggi condividiamo finalmente cose belle.
1: Sì.
0: Vi lasciamo il numero, che è il 3332 688 688.

0: di cose che avete fatto estremamente formative, magari in gioventù, ma anche non solo in gioventù, anche in età adulta, che vi hanno arricchito particolarmente, magari hanno sbloccato dei limiti,
1: vi hanno permesso di uscire dal guscio, magari, sì, no? Come una chioccia.
2: Ciao snacchini. Allora, io vado una volta a settimana a fare animazione nelle case di riposo con i nonnini, racconto tutti i miei aneddoti sugli autobus divertenti. E tramite il mezzo di trasporto questi nonnini sono attivi, si ricordano la loro giovinezza, l'infanzia addirittura. E il più bel complimento è arrivato a una figlia e detto: io non ho mai visto mia mamma così attiva, di solito si addormenta, quindi però serve, ti fa capire che veramente la vita corre veloce, una è la vita, bisogna viverla. Ciao.
0: Ma che vedi.
1: Ma vedi che non abbiamo solo dei pirla all'ascolto.
0: No, abbiamo anche uno intelligente.
1: Ce n'è anche uno intelligente. Comunque abbiamo dei messaggini molto carini da leggere di, lo ripetiamo, esperienze, cose che avete fatto in passato che vi hanno fatto uscire finalmente dal guscio, vi hanno trasformato in dei mostri.
0: Sì, vi ridiamo anche il numero, il 3332-688-688, messaggi scritti o vocali, come preferite.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot.
4: Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Noventa di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

0: ricordo che ai tempi di questa canzone, era il 2010, di Lady Gaga e Beyoncé, io ascoltai, non so perché, dove o come, la traduzione letterale cantata da qualcun altro. Sì. Ed era tipo: sono al bar, bevo lo champagne, non raggiungerà il mio telefono.
1: Vabbè,
0: e
1: così.
0: Io me la ricordo solo così adesso.
1: Io invece li ringrazio perché ogni tanto inserivano My Telephone, così se la volevi cantare almeno c'era un brandello di.
0: Se no facevi
1: eravamo tutti così.
0: Che è un po' come la cantiamo tutti. Buongiorno ancora, amici, le 11:45, state ascoltando Snack. Stiamo parlando per una volta di cose belle. Stiamo parlando di quelle esperienze che nella vita vi hanno cambiato, in positivo ovviamente. Magari eravate dei bambini timidi, magari eravate delle persone un pochino chiuse, un pochino introverse, e poi grazie a quella cosa lì exploit,
1: sì,
0: e vi siete riscoperti degli animali da palcoscenico.
1: Amicizie nuove, avete scoperto una passione che poi portate avanti tuttora, perché poi è diventato magari il vostro lavoro. Insomma, quella svolta famosa.
0: Beh, lei scrive: ciao Giulia, ciao Leo, io sono partita per fare la stagione in montagna per la prima volta, convinta di che sarei tornata dopo un mese. Alla fine ci sono rimasta 6. Avevo paura all'inizio proprio di ordinare le pizze al telefono, subito dopo poi parlavo con chiunque.
1: Invece scrivono: a me il karate, sicuramente iniziato da bambino piccolo, fatto per 10 anni, ha aiutato molto, perché mi ha trasformato da un bambino molto timido in un ragazzo estroverso.
0: È uno che picchiava tutti.
1: Sicuro di sé, su un teppista. E poi mi ha permesso di vivere di rendita per il fisico negli anni, certo.
0: A me però non ha funzionato. Io non facevo karate, facevo ginnastica artistica da piccola. Avrei voluto vivere di rendita, poi no.
1: No, ma l'hai fatto per un mese.
0: Non è vero, non è vero, l'ho fatto per una decina d'anni anche.
1: Però...
0: sì, poi ho smesso perché mi ero inquartata.
1: Oppure sai, poi uno può anche pensare della serie: pensa se tu non l'avessi fatto.
0: Che disastro. Comunque, a proposito di questo messaggio che diceva il karate sicuramente iniziato da bambino, l'abbiamo letto ovviamente fuori onda, e Martino ha detto: ah, io avevo letto il karaoke. Beh, anche il karaoke ti aiuta.
1: Il karaoke formativo, tu ne sai qualcosa.
0: Io grande regina dei karaoke da quando ero piccola. Un giorno me lo ricorderò come se fosse ieri. C'era un festival in un centro commerciale pieno zeppo di gente. Non era un festival di karaoke, però io ho chiesto se potevo salire sul palco a cantare A te di Jovanotti. E me l'hanno fatto fare,
1: signori. Pensate che ha chiuso il centro commerciale, lei era ancora dentro che cantava la stessa canzone.
0: Sì, mi hanno tirato fuori stamattina, ho detto: vai che devi andare in diretta.
1: Però per esempio anche il karaoke è un modo per sbloccarsi, perché la voce ovviamente rispecchia un po' anche la timidezza, quindi se una persona è timida la voce non esce, perché
0: ma
1: è una parte di te, no? Quindi
0: ma scherzi,
1: è molto...
0: Il problema è tutto il dopo. Una volta che hai fatto il karaoke una volta, poi non ti ferma più nessuno. Ma tu non sai cantare, tu non imparerai a cantare. Non te ne può fregare di meno. Il karaoke è una di quelle cose che è bello e divertente per chi lo fa.
1: Sì.
0: Per chi ti ascolta, no.
1: Ma per quello che lo fanno
0: diciamo
1: in casa.
0: No, al karaoke. Vi prego, va.

0: fibra in questa riuscitissima collaborazione, si intitola Antidroga. Allora, un altro messaggino in velocità.
1: Marco dice: ciao Giulio, ciao Leo, anche per me il corso di teatro mi ci aveva praticamente trascinato mia sorella. Alla prima lezione non volevo neanche dire il mio nome ad alta voce, adesso sono pure quello che fa io le presentazioni al lavoro.
0: Fantastico.
1: È lui, il collega più odiato da tutto l'ufficio.
0: Non vi preoccupate, lo presento

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Again.
1: Suropeggy 2 Aria Star con Woman, il nostro successo del presente. Poco prima abbiamo ascoltato Ras Ballard con Voices. Quando, signore signori,
2: sì, fermiamo un attimo, è il momento della risata. 12.03, ce l'ho fatta. Rima.
3: Company Breaking News. Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
10: Radio Company, che passa?
11: Es Bilanzai.
12: Chipa per me, el negocio socio.

0: cioè, sono andato zozzone contro il muro, magari ho scivolato, ho tirato una scornata contro la parete e
1: non
0: via.
1: Non so se era proprio quello il senso della canzone.
0: Vabbè,
1: sai,
0: comunque è giusto che raccontino tutto quello che succede.
1: Assolutamente
0: sono
1: sì.
0: Sono cose che capitano.
1: Le 12:09, amici, abbiamo scavallato mezzogiorno, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Company, Snack. Leggiamo ancora un messaggino al volo, ne sono arrivati tanti in realtà che sì, riguardano tutte le esperienze che avete fatto nella vita che vi hanno un po' svoltato, no? Cambiato quasi il carattere. Leggiamone uno al volo, dai, un paio.
0: Allora, dice: ciao Company, io mi sono ritrovata ad appassionarmi alla storia grazie al mio gruppo di Padova. Sì. Mi sono riscoperta una persona curiosa, appassionata e che non ha più paura di parlare davanti alle persone. Bella sta cosa, perché quando ti appassiona qualcosa tu la vuoi comunicare, la vuoi condividere con le persone, e lì effettivamente nasce anche poi questa skill di poterlo fare.
1: E poi arriva questo messaggio con una parola: semplice, diretta, Erasmus.
0: Vabbè, ti devi arrangiare,
1: Elisa di Udine, Erasmus, sì, a zozza.
0: No, ma non si fa per quello l'Erasmus, si fa per conoscere
1: l'Erasmus,
0: nuove culture, si fa per visitare, capire
1: per
0: modi di
1: lingue,
0: vivere diverse,
1: capire le abitudini di ognuno,
0: certo,
1: usi
0: mentire,
1: e costumi,
0: mentire la famiglia perché ti conosco, studiato tantissimo.
1: A zozzi, a maschere.

0: Danny con Dracula, il remix. Ci fermiamo qualche secondino, ma tra pochissimo vi raccontiamo una cosa, perché se è vero che tante esperienze passate ci aiutano nella vita a migliorare,
1: sì, c'è qualcuno che ha preso proprio alla lettera questa cosa e ha migliorato la sua vita, ma in un modo particolare.
2: Insomma. Radio Company, Snack Radio Company.

0: delle capacità sbloccate finalmente grazie a delle attività formative che sono state fatte o in gioventù o comunque nel corso della vita.
1: Non sempre si migliora, o meglio, ci si prova, ma non sempre finisce bene. Al centro ormai delle cronache mondiali, oserei dire, c'è l'ex Power Ranger verde. Avete presente i Power Ranger?
0: Sì, quella cosa inutile che ci siamo sorbiti.
1: Cosa?
0: Dai, che
1: cosa?
0: Non sapevano fare due mossine
1: cosa?
0: Così.
1: Cosa?
0: Ma dai, con questi mostri fatti di gomma e piuma.
1: Fallo tu, Wototo. E soprattutto non combattevano solo i mostri di gomma piuma, anzi hanno sviluppato questi Power Ranger, o meglio gli Stuntman. Sentili.
0: No, non
1: gli
0: vale.
1: Stuntman dei Power Ranger hanno imparato delle mosse che effettivamente erano delle mosse vere, quasi di arti marziali.
0: Certo. Ok, guarda la mia sofferenza. Andiamo un attimo al punto.
1: L'ex Power Ranger verde ha usato le abilità che ha imparato durante le riprese per svaligiare 43 case ed è stato arrestato.
0: Vedi?
1: Quindi il limite è 42. Anzi, alla 43esima. Qua hai cacato fuori dal vaso.
0: Lì ha preso un po' la situazione sotto gamba, ha detto tanto è andata bene fino adesso.
1: Sì, no, il fatto sta che effettivamente adesso è finito in galera, poverino, perché l'hanno...
0: Poverino, aveva svaligiato 43 case, no?
1: Meno non
0: una.
1: Era un Power Ranger, e quindi ha dovuto...
0: Magari abbiamo anche un nome giapponese in tutto questo.
1: Moshippo una casa. Dai. Fatto sta che lui ha usato tutte queste sue doti, vedi, imparate in passato. Cioè lui veramente saltava sulle grondaie, salto mortale indietro per arrivare nei balconi. Ci pare tutto ed è stato preso.
0: Lì non è riuscito a saltare.
1: Mi ha fatto ridere il commento da Power Ranger a Power Danger, un attimo. Sì, poi vabbè, basta. Era il verde.
0: Va bene.
1: Ci fermiamo?
0: Sei poveretto, chissà come sta adesso.
1: È in galera.

0: John Newman. Senti, è vero che il Power Ranger verde è stato arrestato perché ha svaligiato tutte le case del Giappone?
1: Sì.
0: Bene, anche tutti gli altri Power Ranger non hanno fatto una grandissima fine.
1: Tipo?
0: Cioè, se non altro, altri due. Uno accusato di omicidio, l'altro arrestato per una maxi truffa.
1: Ah, bene.
0: Ha portato benissimo a fare...
1: fare il paladino della giustizia.
0: Qualcuno
1: vedi?
0: Però dovrà pur farlo.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e sette feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Vuoi prezzi shock?
13: Di più.
12: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più.
12: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: qui a Company Snack quando è arrivato il momento di giocare. Opa. Per cui attenzione, attenzione!
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno, amici e amiche, 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V è in palio per voi.
0: Allora, la possibilità di avere questo buono ovviamente è legato al nostro gioco, e il gioco è legato a un progetto molto bello, molto interessante, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Noi ve lo diciamo tutti i giorni, ma proprio per darvi un consiglio, andate a vedere il sito omonimo e troverete tutti i marchi che fanno parte di questo territorio, che nascono in questo territorio, ovviamente le imprese, le famiglie che sono legate a questi marchi.
2: È arrivato il momento di giocare, quindi mano ai telefoni. Il numero è il 333-2688-688. Basta un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Per favore, suspense. Grazie.
0: Sentiamo.
2: Molto semplice. Quale regione ha dato i natali...
0: Sentiamo.
2: Molto semplice. Quale regione ha dato i natali ai famosi Casoncelli? A. Piemonte, B. Lombardia o C. Emilia-Romagna? Radio
3: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Madonna con Dance Teria qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di scoprire intanto la risposta al quesito di oggi e soprattutto scoprire chi si porterà a casa il prestigioso premio di 50 euro sotto forma di buono spesa.
1: Allora, la risposta corretta, si parlava dei casoncelli, quindi di quale regione dà la paternità o la maternità a questi piatti.
0: La risposta giusta era la B, perché i casoncelli sono questa pasta ripiena buonissima, buonissima, tipica di Bergamo e Brescia, quindi la risposta era la B, Lombardia.
1: Allora, lei è un po' vicina alla Lombardia, quindi probabilmente lo conosce, gli conosce molto bene, perché a portarsi a casa il buono speso è, è Giulia di Verona. Giulia, ti arriverà il messaggio in questo momento e poi ovviamente sarà richiamata da Alessandra del Centralone.
0: Sapete che giochiamo tutti i giorni, quindi per tutti gli altri di voi che hanno partecipato e non sono stati fortunati, si potrà riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Adesso la parola passa a Vittorio Ferro dalla redazione. Sentiremo in anteprima i titoli principali di Company News. Per il primo piano rimaniamo in Italia con la legge elettorale.
4: In effetti si riparti da lì, poco fa il via libera del Senato. Ora passa l'esame della Camera, protestano le opposizioni, poi le esequie di Stato stamattina per Emma Bonino. Caccia NATO che abbattono un drone sulla Lituania. Etna continua lo stop dei voli a Catania. Poi Pordenone legge che domani è al via. Cronaca sport tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Safe con Parlar d'amore, successo del presente, no, per noi, per il passato, Natalie Imbruglia con Torna.
1: Che dischi, torna. Noi torneremo domani, amici, dalle 11 alle 13, appuntamento fisso con la nostra nuova stagione di Company Snack, sempre noi però, Giulia Pegoleo e DJM in regia.
0: Adesso la parola passa al nostro Vittorio Ferro, il momento dalla redazione, dell'edizione completa di Company News delle 13.
2: Amigos.
0: E amigas.
2: Hasta mañana. Fate los bravos.
0: Ah, andiamo a mangiare, ciao.
2: No,
0: ciao a tutti,
2: fate,
0: no,
2: los bravos, come las patatas.
0: Ok, non so che piatto sia il bravos, però magari è buono. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Pochi secondi alle 13, ciao.
6: Radio Company Time. Radio Company News.
7: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. L'episodio è avvenuto nella notte con due Eurofighter italiani decollati in emergenza. Il velivolo senza pilota, si sospetta di provenienza russa, è stato neutralizzato secondo le procedure NATO. Il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana sul fianco est dell'alleanza per la sicurezza collettiva. Contemporaneamente, al largo della Danimarca, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese impegnato in una missione di routine, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. Torniamo in Italia, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che è stato modificato a Palazzo Madama, torna ora all'esame della Camera in terza lettura. Protesta delle opposizioni al termine delle dichiarazioni di voto. I senatori hanno esposto cartelli con la scritta «No alla legge truffa». Nuovo aumento per i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero dell'Economia, oggi martedì 15 settembre il prezzo medio della benzina self-service è di 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge i 2,231 euro. Sulla rete autostradale il diesel supera la soglia di 2,3 euro al litro, attestandosi a 2,313 euro. La benzina in autostrada costa invece 2,212 euro al litro. I rincari sono in linea con quanto registrato ieri. Stamattina si svolgono i funerali di Stato laici di Emma Bonino, la leader radicale scomparsa a 78 anni. La cerimonia dalle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio è presente le più alte cariche dello Stato, tra cui il presidente Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni. Numerose personalità politiche e cittadini comuni si sono susseguiti per rendere omaggio alla sua figura. Ieri sera una veglia civile organizzata da Più Europa ha concluso le celebrazioni in Campidoglio. La chiusura di due settori dell'aeroporto di Catania, inizialmente prevista fino alle 10 di questa mattina, è stata prorogata fino alle 14.30 di oggi a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. La sospensione delle operazioni di volo, che avrebbe dovuto riprendere appunto in mattinata, è legata alla fase eruttiva del vulcano, attualmente stimata di livello 4, il più alto per quanto riguarda le ricadute sulle attività aeree. E cambiamo argomento. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di Intesa San Paolo. L'uomo, licenziato nell'agosto 24, avrebbe spiato i dati finanziari di oltre 3.500 clienti per anni. Tra le vittime figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'ex bancario sfruttava le proprie credenziali per un accesso occulto, sistematico e prolungato ai conti. La vicenda di spionaggio patrimoniale ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili. Trovato in zona Campalto a Venezia, ancora cronaca, il corpo della donna dispersa in laguna dopo un incidente nel canale a Tessera. A vedere il corpo in acqua un passante che ha dato l'allarme. Si tratta della 26enne Gabriella Quirino. L'incidente all'alba di sabato. La donna e Sean Micheli, sposati da pochi mesi, erano sul loro barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Lui, 25 anni, era stato soccorso, ma poi è morto in ospedale. Lei, appunto, era dispersa. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per accertare una presunta regia unitaria dietro la diffusione di notizie false riguardante la cessione della Lazio. Sono state effettuate perquisizioni a carico di due figure chiave, Claudio Lotito e, secondo quanto trapelato, anche a carico di Bisignani ed ex DG della RAI Mauro Masi. L'ipotesi è che si volesse creare un danno d'immagine al presidente Lotito con l'obiettivo di forzarne la vendita della società. L'inchiesta mira a fare luce su una possibile associazione volta a destabilizzare la proprietà attraverso la manipolazione dell'informazione. Cambiamo argomento, libri. Domani Pordenone Legge apre la sua 27esima edizione. Il festival letterario, che prosegue fino al 20 settembre, vede come protagonista Salman Rushdie. L'edizione di quest'anno propone un ricco programma con centinaia di eventi. La chiusura del festival il 20 settembre sarà invece affidata al presidente Mattarella e all'esibizione di Il Volo. Ma sentiamo una delle organizzatrici, Valentina Gasparetta.
3: Domani si parte, quindi siamo proprio alla vigilia. E oggi il Click Day alle 14, è possibile per chi arriva prima nel sito www.pordenonelegge.it accreditandosi nella pagina appunto My Pordenone Legge per l'appuntamento di chiusura alle 19.30 di domenica 20 settembre al Teatro Verdi e il gran finale con un ospite assolutamente di grande eccezione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che interverrà a chiudere, a sigillare questa 27esima edizione, e sarà seguito poi dal concerto per l'Italia a cura del Volo, il trio Il Volo.
7: E fino a domenica 455 eventi, 700 ospiti italiani, è difficile nominarli tutti.
3: Un'edizione piena, ricca, spontanea, di grande libertà, proprio come dice il titolo del festival, perché vogliamo mettere insieme tante voci diverse. Quest'anno sono moltissime, ma di grande, appunto, nell'idea della più grande libertà di espressione. Inauguriamo con Salman Rushdie, quindi un testimone proprio della necessità della libertà di espressione attraverso i libri. Ma tra i protagonisti c'è anche Vera Politkovskaja, che è appunto la figlia della grande giornalista Anna Politkovskaja, uccisa in Russia, e molti altri ospiti, da Michel Houellebecq a Peter Sloterdijk. Ma c'è la grande narrativa italiana con Rita Ibucca, con Ilaria Tuti, con Daria Bignardi, con Concita De Gregorio. Ci sono voci del nostro tempo, c'è l'anteprima di Aldo Cazzullo, del nuovo libro di Aldo Cazzullo, l'anteprima del nuovo libro di Massimo Gramellini, e poi Massimo Recalcati. Tantissimi ospiti che ci riportano a raccontare il nostro tempo, quello che accade intorno a noi, quello che accade anche dentro di noi.
7: Come fare per saperne di più, Gasparetta, su Pordenone Legge?
3: www.pordenonelegge.it, ci sono tutti gli appuntamenti, le schede, gli approfondimenti, anche le possibilità appunto di accedere. Una bellissima esperienza da fare in queste belle giornate di settembre.
7: Lo sport nei posticipi della quarta giornata di campionato. Inter-Udinese finisce 5-3, Torino-Roma 0-2. Nerazzurri e giallorossi soli in vetta sabato. Intanto c'è Roma-Inter. E per la Coppa Italia si chiudono oggi i sedicesimi con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. In meteo al sud, nel pomeriggio il cielo si presenta nuvoloso, sono previsti rovesci e temporali isolati in Puglia, Calabria e nelle zone sud-orientali della Sicilia. Nel resto della penisola è prevalenza di bel tempo, alcune nubi potrebbero formarsi a ridosso delle aree montuose in Piemonte. La temperatura massima non subirà variazioni significative, rimanendo compresa fra 25 e 31 gradi su tutto il territorio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Come sempre, per saperne di più, strimo.it.
6: Radio Company.

0: Elettra Lamborghini, signori, ho un annuncio da darvi. Da oggi il Belli Conte 4.0 torna ad essere Belli Conte 4. Ma tu sei stato in vacanza?
1: Sì, sono stato in vacanza.
0: Al mare.
2: Ma
0: al mare.
2: Il colore da mare?
0: Sì,
1: perché
0: esatto.
1: Io non ho colore da mare, perché io vi ricordo che sto sotto, cioè pagando l'ombrellone.
0: Sì, giustamente.
1: Sotto l'ombrellone.
0: Siccome l'ombra ti costa cara.
1: Siccome l'ombra è carissima, ho detto, cioè. Qualcuno prenderà il sole. Io, se pago l'ombrellone, sto sotto l'ombrellone.
0: Hai una nuance come se ti fossi messo un po' di fondotinta,
1: sì,
0: male.
1: Sì.
0: Però non.
1: Cioè, no,
0: proprio,
1: non sono uno di quelli.
0: Cioè, proprio zero.
1: No, ma poi se sto due secondi in più, pur mettendo protezione, sì, 50, una roba.
0: Ma se ti togli l'orologio, si vede il segno.
1: No, no,
0: dell'orologio.
1: No, perché non avevo l'orologio.
0: Ah, non avevi l'orologio.
1: No, non porto nulla.
0: Comunque, signori e signori, così. Buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte, di ritorno dalle spiagge.
1: Sì.
0: E direi mettiamo la sigla.
3: E diamo

0: 0.
1: Benvenuti amici, bentrovati.
2: Volevo comunicare a queste istanze che essendo tornato con l'influenza,
1: perché tu devi stare attento all'aria condizionata.
2: Cioè, questo è l'unico che prende con l'aria condizionata un colpo di freddo.
1: Veramente. Ma l'hai presa in aereo o l'hai presa in hotel?
2: Albergo,
1: tipo?
2: Albergo. Sai quando secondo me i filtri non sono quelli.
1: Cosa ti sei fumato?
2: Esatto,
1: scusa.
2: Non erano preparati bene. Una volta sono entrato in camera,
1: dai pusher migliori.
2: Dell'odore particolare, ho detto chissà che cosa.
1: Che cosa sarà? Cosa mi mettono la mettono l'erba dentro i filtri dell'aria condizionata.
2: E poi vedi come si
1: e poi vedi come ci si riduce. Va bene, ragazzi. Salutiamo anche il DJ Megalo che è in postazione.
2: Sì.
1: E siamo pronti a girare la nostra epica ruota.
2: Giri.
3: Dolce!
1: Dulcis in fundo!
2: Dulcis.
1: Oggi torna a fare il tuo lavoro e a passarmi le buste.
2: Eccolo.
1: Sei un po'. Come si chiama la valletta quella della ruota della fortuna?
2: Ma scusa, che è diventata famosa. Come facevi?
1: Samira. Sei il Samiro.
2: Cosa facevi quando?
1: Facevo il giro del tavolo e andavo a prendermela. Cioè, proprio la gente sentiva che andavo via.
2: Senti che pantomima.
1: Prendevo la busta e tornavo al mio posto. Allora, casualmente oggi. Parliamo di vacanze.
2: Sì.
1: Parliamo di vacanze, visto che tu sei tornato dalle vacanze. E immaginiamo un mondo possibile o un mondo impossibile. Immaginate, avete dei figli, ok, e volete andare in vacanza. Secondo voi, cioè, siete favorevoli ad andare in vacanza, riuscire a ritagliarvi magari una settimana o un weekend no kids, quindi senza figli?
2: Oppure no.
1: Oppure no, oppure in famiglia si fa tutto insieme, all together, mulino bianco per sempre. Quindi la domanda è abbastanza semplice. Magari non avete figli e magari non avete neanche una famiglia, siete un po' come il piccolo Remy. Ma al di là di questo, qual è anche la vostra, comunque la vostra visione? Cioè, se avete una famiglia o aveste una famiglia e aveste dei figli o avete dei figli, sentite la necessità di dovervi ritagliare potenzialmente
2: delle settimane senza,
1: una settimana di vacanza senza, oppure caspita, siamo una famiglia e dobbiamo fare tutto quanto
2: e anche
1: assieme.
2: Se hanno due mesi vengono in vacanza con me.
1: Sì, esatto, anche se sono piccoli si va via lo stesso, chi se ne frega, perché tutto quanto in famiglia. 3332 688 688.

0: Semplice, no?
1: Sì.
0: Vacanze in famiglia, sì, no. Sì, cioè, no, nel senso, vacanze in famiglia sì, perché non è che non puoi andare a fare la vacanza in famiglia. Però, se aveste la possibilità, vi ritagliereste anche una vacanza in modalità single? E in più, se i bambini sono super piccoli,
1: li
0: si va via comunque
1: lo stesso.
0: Sì, esatto. 333 2 688 688.
2: E allora balla.